0: QKC Retro 92.1 Bakersfield, con la música que enamora.
1: Ritornerà per te. Può essere.